Ya sa moai ola tato pol kalamel na mon nei fo yaso edi ia pele tua ona wa fai wina fo e mal manuia ia o a fo ni fa le ton o le au fai pol kalame ia matua tu lava ina la o to to fa lo lotso ai mamoli ato lo fa ngai tele mo o to umale au fa fonga ai mai se fo ina yo tato tangata lo o ala ala le tu isaute I o maruma o tako Ia ia manuia tele, ia fuafuanga fai ole nei vaiaso. Ai fa tofa mfa soifua ia Samoa. Tofa soifua.